0: Venite, c'è la posta. L'ufficio delle tasse ci ha finalmente beccati, eh? Niente per me. Spiace.
1: Questa ti terrà occupa. È colpa del tuo naso. Il naso lo muovi certe volte. Soffrono di antipatia. Prendono sul naso.
2: Quello è lui.
1: Sono per te?
2: No,
1: sono per te.
0: Ci saranno costate un capitale in francobolli, Ringo.
3: Lui viene da una famiglia numerosa.
4: Dove stai andando?
0: Beh, ti ho detto di star qui, no? Venite, uomini, che diavolo!